Elton John e Dua Lipa con Cold Heart, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. Quest'estate gli italiani sono tornati al cinema, complice anche il film di Nolan sull'Odissea, e di cinema, guarda caso, parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life. Ce ne andremo a Los Angeles, dove sta per partire un'asta che metterà appunto in scena dei cimeli provenienti da diversi film, e uno in particolare. Non so

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Maroon 5 con Memories su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Stamattina parliamo di cinema perché c'è un momento del film Pulp Fiction che, se anche uno non ha visto, conosce benissimo perché è una scena iconica. È il momento in cui Uma Thurman, con i capelli neri, la camicia bianca, i pantaloni neri e scalza, inizia a ballare il twist insieme a John Travolta. Ecco, quel look adesso, te lo dico, potrebbe finire nel guardaroba di qualcuno, o meglio nel cavò di qualcuno, perché sarà messo all'asta. Il completo di Mia Wallace, alias appunto Uma Thurman, cioè quello della mitica scena di Pulp Fiction, verrà messo all'asta e partirà da una base di $7,500, ma te lo dico, potrebbe arrivare tranquillamente a valere fino a $30,000, perché evidentemente ci sono persone che guardano un paio di pantaloni neri e pensano: sì, io quell'investimento lo devo proprio fare. Comunque l'asta si terrà a Los Angeles e metterà in vendita circa 1,500 oggetti provenienti da film e serie televisive, e c'è un po' di tutto per gli appassionati di cinema. È praticamente una seduta di shopping compulsivo. Ci sono pezzi di Alien, di Jurassic Park, Star Trek, Scream e naturalmente una ventina di cimeli appunto da Pulp Fiction, e tra questi anche le Converse indossate da Bruce Willis e le scarpe di John Travolta. Però il pezzo forte resta questo completo di Uma Thurman con tanto di etichetta originale del set, con scritto a mano Mia Wallace, Uma Thurman. E pensare che quel look così semplice, così anni 90, è tornato incredibilmente attuale. Insomma, la moda passa, Tarantino resta, e a quanto pare anche i suoi costumi possono diventare un investimento. Però a questo punto vorrei chiederti: ma se tu potessi scegliere un oggetto di scena di un film o di una serie da poterti mettere in casa, oppure un costume di un film da indossare, quale sarebbe? 320 20 41 433, dai, sogniamo insieme. Potendo scegliere qualcosa da portarci via da un film, cosa sarebbe?
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente su Dimensione Suono Soft. Tra qualche giorno a Los Angeles andranno all'asta alcuni cimeli provenienti da diversi film, ma su tutti c'è il completo indossato da Uma Thurman in Pulp Fiction, quando lei era Mia Wallace, quel completo fatto dalla camicia bianca e i pantaloni neri che tutti quanti pare vogliano, soltanto che in pochi riusciranno a prenderlo, anzi uno solo riuscirà a prenderlo, e cioè chi offrirà di più. Ti dico che la base d'asta parte da $7,500, ma si dice che potrebbe arrivare tranquillamente a $30,000, quindi insomma un bel investimento per chi poi vorrà esporre probabilmente a casa questo costume, o chissà, magari lo vorrà indossare. E a questo punto ho chiesto: ma tu, potendo scegliere un costume proveniente da un film da indossare almeno una volta, quale sceglieresti? E devo dire che sono arrivati diversi messaggi al 320 20 41 433.
2: Buongiorno Laura.
1: Ciao.
2: Ovviamente il cappello borsalino di Humphrey Bogart su Casablanca.
1: Certo.
2: Ciao, buona settimana a tutti.
1: Ciao,
2: Bruno.
1: Buona settimana a te, Bruno. E ancora.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Laura.
1: Ciao.
3: Carlo da Roma. Come appassionato di Star Trek,
1: sì,
3: mi piacerebbe avere una divisa originale
1: dell'Enterprise,
3: di Star,
1: sì,
3: Trek, della serie classica, dell'equipaggio, quella che è andata in onda negli anni 60.
1: Chiaro,
3: ecco,
1: chiaro.
3: La divisa magari del capitano Kirk originale, oppure quella del signor Spock.
1: Certo.
3: Ciao a tutti, buon inizio settimana.
1: Ciao, buon inizio settimana a te. Sai come saresti elegante ad andare in ufficio al lavoro con la divisa di Star Trek? Non sarebbe male. Poi c'è Maria Pia che dice: mi piacerebbe tanto il bikini di Ursula Andress in 007, che mito quel bikini che ha fatto la storia. O ancora Patrizia scrive: la tazza verde del tè di Patrick Jane in The Mentalist. Questo è un oggetto di scena, non è qualcosa che si indossa, ma sai che bello fare colazione con una tazza proveniente dal tuo film o dalla tua serie preferita. La giornata prenderebbe tutta un'altra piega, avrebbe un gusto diverso. Però a rendere la giornata migliore ci pensa la musica, la grande musica di Dimensione Suono Soft.

0: Life for Rent su Dimensione Suono Soft. Sono arrivati altri messaggi per quanto riguarda quei vestiti di scena di un film o di una serie che vorremmo indossare almeno una volta nella vita. C'è chi ha scritto l'abito indossato da Julia Roberts in Pretty Woman, ma non quello rosso elegante per andare all'opera, no, quello marrone a pois bianchi che ha indossato per andare alla partita di polo. Stefano da Civitella Roveto dice: io vorrei indossare il vestito di Terence Hill nel film Lo chiamavano Trinità. Oppure c'è chi dice uno dei tanti meravigliosi abiti di uno dei film di Marilyn Monroe. E ancora vorrei concludere così:
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Penso il giubbotto di Tom Cruise, il Top Gun 85, quello il suo originale.
0: Certo,
1: sai che figo,
0: mica la copia.
1: Buona giornata.
0: Avresti veramente, avresti un altro look, cioè uno indossa quello ed è subito Maverick. Però lei secondo me ha vinto su tutti.
2: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana da Stella.
0: Ciao,
2: a me
0: Stella.
2: Piacerebbe avere
0: Vai.
2: I pantaloni di pelle del corvo,
0: sì,
2: gli scaldamuscoli di Fresh Dance, la canotta di
0: insieme.
2: Sarah Connor e il giubbotto di Terminator.
0: Vabbè, hai vinto.
2: Pensa che bello andare al lavoro vestita in questo modo. Un bacio a tutti, buona giornata e buon inizio settimana. Ciao.
0: Ciao Stella, grazie. Certo, così sicuramente non passeresti inosservata.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. Sarà determinante l'autopsia per chiarire i punti ancora oscuri della versione del reo

L'occultamento di cadavere ha in parte ammesso le sue responsabilità, ma restano diverse incognite sul delitto. Scattato dopo l'ennesima lite, la pretesa dell'uomo di avere soldi dalla madre per la droga. Stando ai primi rilievi, la donna non sarebbe morta per asfissia. Colleferro, nessun errore umano a cui imputare l'innesco dell'incendio e della successiva enorme esplosione nello stabilimento dell'ex Simmel di Colleferro. Un primo riscontro investigativo è arrivato infatti dalla visione delle decine di telecamere della fabbrica. Restano da appurare le cause del rogo iniziale divampato nel deposito in disuso.

0: in queste ore le analisi dei RIS. Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sul Corso d'Italia, altezza Villa Borghese, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita alla guida della propria moto. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro stava procedendo in direzione Piazzale Flaminio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro il guardrail. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un uomo per droga. L'uomo a bordo di un monopattino è stato sorpreso nel corso di un controllo effettuato nella zona di Torre Angela. È stato lo stesso uomo a consegnare la droga in maniera spontanea. La successiva perquisizione personale ed estesa ha permesso di rinvenire e sottoporre a vincolo cautelare complessivamente 101 grammi di hashish e 3,80 grammi di marijuana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende una mattinata di lunedì soleggiata sul Lazio. È previsto però un peggioramento poi tra pomeriggio e sera, con dei fenomeni principalmente nelle zone interne, a tratti anche a carattere di temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno a diminuire e non supereranno i 30-32 gradi. Clima ancora molto mite poi nelle ore notturne. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo, poco mosso tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Strano.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche se la luna non si vede più perché ormai è giorno, noi comunque balliamo sapendo che lei è lì nel nostro cielo, sempre presente. Moondance, Michael Bublé, appena riascoltato qui su Dimensione Suona Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Dimensione Suono Soft.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

Gli anni 90 della musica italiana. Eros Ramazzotti con Stella Gemella nella sera di Dimensione Sonosoft. Sono le 20:37, la nostra serata prosegue.

con un altro classico, canzone famosissima e meravigliosa. Lui è Michael Jackson dall'album Bad dell'87, questa è la storica Man in the Mirror.

0: 90 sono stati per la musica italiana anni meravigliosi, anche grazie ai suoi successi. Ed è stata un'emozione grande anche per me ascoltare insieme a te questo successo di Luca Carboni. Era Ci stiamo sbagliando.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suonasoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. Un agguato alle case popolari di Tor Sapienza. Il killer lo ha chiamato per nome. Dopo una lite gli ha sparato 3 colpi di pistola, uno di quelli mortali che gli ha squarciato una vena interna all'addome. Raymond Azosa Aigheisi, 24 anni, è morto dopo il trasporto al Policlinico Casilino. Era nato a Roma ed era cittadino italiano. Ferito nel pomeriggio di oggi. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare il killer. Il delitto potrebbe essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona e ascoltando le persone che potrebbero aver assistito alla sparatoria. A dare l'allarme è stato un amico della vittima con una telefonata alle forze dell'ordine. Il luogo dell'omicidio non è nuovo a episodi di sangue. Qualcosa non va, si parla tanto di sicurezza, il controllo del territorio non esiste, lo ha dichiarato in una nota il presidente del 5° municipio Mauro Caliste dopo la morte del giovane. Un servizio a sostegno della crescita degli studenti e della qualità delle scuole del Lazio, è questo l'obiettivo dell'avviso pubblicato per il sostegno al servizio di psicologia scolastica agli sportelli di ascolto nelle istituzioni scolastiche formative della Regione Lazio, il bando finanziato con 5 milioni di euro. Il calciomercato in casa Roma, dopo Mora D'Amico, è pronto a consegnare un'altra ala a Gasperini. Nuovi contatti con gli agenti di Fofana. Il belga apre ai giallorossi e si spinge per il via libera. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani. Una buona serata.
5: Con Dimensione Suonasoft, il tempo in città.
6: Dopo i rapidi temporali di questo pomeriggio e serata sulle nostre regioni centrali, anche sul Lazio, domani andremo contro una nuova fase stabile. Tra martedì e mercoledì, difatti, cielo sereno poco nuvoloso su tutto il Lazio, a parte qualche fugace fenomeno temporalesco del pomeriggio sull'entroterra tra Reattino e Frusinate. Altrove sole e caldo che si farà ancora sentire, massime prossime ai 33-34 gradi in alcune aree interne. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Dopo le notizie, ecco i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Il nostro lunedì sera prosegue ora con tante dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta puntuali domani mattina alle 6 e la sveglia sarà con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani come sempre nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17 qui su Dimensione Suonasoft. Buona serata, ciao!
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suonasoft.
7: Aveva finalmente capito che non c'era altra soluzione che l'amore. Se fosse così facile. Invece lo era.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un pomeriggio della vita.

durano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La conoscenza parla. La saggezza ascolta.

tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: the globe.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. E tu?

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere